0: è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, messie.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie, le baguette!

0: sa bella pistolina non è qua.
1: Bonjour,
2: bon dì,
1: e la famiglia.
2: Bonjour,
3: salve,
2: lei come sta?
3: Bella.
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Questo? Ma l'hai già letto due volte.
4: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
4: Ma signore.
5: Insisto.
4: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
0: È una

0: grande cacciatore del regno.
1: Lo so.
0: Nessuna bestia può sperare di salvarsi da te. E neanche nessuna ragazza.
1: Ben detto, Leopoldo. E adesso ti dirò chi sarà la mia prossima
0: presa. La figlia dell'inventore.
1: Proprio lei, sarà lei la fortunata che sposa.
0: La mia.
1: La più bella ragazza del
0: lo
1: paese.
0: Lo so, ma...
1: Quindi è la migliore. E non mi merito il meglio io.
0: Ma certo, volevo dire, ma come
2: farai? L'ho detto subito dal primo istante. Non è possibile sbagliar. Così belle non ce n'è. E avvenente quanto me. Sono certo la desidero.